giro non so se per me penso da sciarso giro tin sono satso gara attesi non an me manana da ga chako sok che zamuk program khamoshe sarauri sok deva ki deputy kavi dreaming kavi o program auri